ouvirão os ruídos do feliz estar e continua a volar feliz in alto del sole ancora più mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu la tua voce è una musica dolce che suona per me.

0: penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi fingevo le mani e la faccia. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.